Arriva l'inverno, carico di neri temporali. Triste la valle, brulla, solitaria. E le foreste sembrano bruciate. Non uccelli che arietino al mattino con i loro tenui pigolii. Il vento soffia tra i burroni e tristi corvi cantano lontano.

Il suo destino buono de gusta d'uomo e de gusto orto e tu è ingrato, ma s'ha morto.

dedicor amado que te estimo donde vie canda sale ara mia sa budave predicare canda mia sale ara razzurulia de des cando su sala da esse sin de da esta rea cando sa morado leo spolu bon in domo tua cando su frore sa ua vio le tingenarz Cando dervi de barcar tu a gente ca su porchino, cando dervi de cammino in su mare de castello, Samantha battura neddu pro isposare con te, cando dervi de giurea l'andi monte leone, cando dervi de sanzone allegante in italiano, cando su fuzzonerano de desiri gusti ziri, Cando samme la viveri, viore d'ingannarz. Cando samme la viveri, imprunasi de cambiare. Tando dervi de sumare, tutto l'aura da pezzo. Tando dervi de sorvezzo, sin pizzini adorare. Tando dervi de sumare, tutto giardino.

questa tenebrosa bad ingrata. De eyes and de ois. Sutta sus floridos campos. Sa velenosa arza abominde su veleno. E nois, zenia poveritta, retenimus su grido e sa vendetta.